我想对那个男孩说，我借着你的光，看见了从未看过的世界。

0: 我有一种病，关于朋友的记忆通通都会不见的。
1: 其实你想要有朋友吧，我做你朋友，直到你记住我们为止。

0: 都不要唱歌，哎，恁别创作人知怎样？
1: 创业底层啊，你当作你家己是歌星哦？我跟你讲啦，你袂红。

0: 好啦，戴这里就好了，还蛮可爱的。
1: 可
0: 是如果以后结婚的话，他应该没有这么大。

0: 的电话将转接到语音信箱，嘟声后开始计费。如不留言，请
1: 爸。我好想你。

时代的大桥，一往年老，一往自卑的牢骚，一往那被逼着习惯的纷扰。沿着河流的方向，我能看到海洋。

人会死两次。一次是停止呼吸，一次是被放弃的时候。

0: 太巧了，对呀、啊。哎，我来帮你。
1: 哦，来，谢谢，
0: 不会。

无论顺境、逆境、贫穷、富有，爱他始终如一。

给我站起来，这不是终点，即便前方坍塌的路布满着风险，哪次不是咬紧牙关的过，哪次斩妖除魔不是难。

0: like a boom, boom, boom, like a boom。
1: 现在到佛罗伦萨，佛罗伦萨了。

0: 好漂亮哦，这些都是 original 的，这些水彩画。
1: 它长得好可爱，这个矮矮的，老老的，
0: 你好帅。

在要去玩茶了，可是他们还没有开门，所以我们在等着。快7点了，饿死了，累死了。

0: Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un memorandum d'intesa destinato a porre fine alle ostilità su tutti i fronti, incluso il Libano. Il documento, di cui sono stati resi noti i contenuti principali, prevede l'impegno reciproco a non compiere azioni ostili e a rinunciare alla minaccia o all'uso della forza. Le due parti si sono impegnate a negoziare un accordo definitivo entro 60 giorni, prorogabili per mutuo consenso. Sul fronte nucleare, l'intesa fissa limitazioni immediate alle attività iraniane, con un approfondimento progressivo da definire nel trattato finale. Gli Stati Uniti si impegnano a ritirare le proprie forze dalle aree circostanti entro 30 giorni dalla firma dell'accordo definitivo. L'Iran si è obbligato a garantire la ripresa dei traffici mercantili nel Golfo Persico e nello Stretto di Hormuz entro 30 giorni, con la rimozione delle mine e degli ostacoli tecnici. Un piano di riabilitazione economica dell'Iran, con finanziamenti minimi garantiti di 300 miliardi di dollari, è incluso tra gli impegni americani. Il presidente Trump ha annunciato la sua intenzione di rendere pubblico il testo integrale del documento parola per parola, definendolo un documento di grande importanza, pur avvertendo che nuovi bombardamenti sarebbero stati possibili in caso di mancato rispetto degli accordi. I leader del G7, riuniti in Francia, hanno espresso pieno sostegno all'intesa dichiarandosi pronti a contribuire alla sua attuazione. La cerimonia di firma è prevista per venerdì in Svizzera. Il ministro degli esteri iraniano ha precisato che qualsiasi attacco israeliano al Libano costituirebbe una violazione del memorandum. Il premier israeliano Netanyahu ha ribadito la sua opposizione assoluta a qualsiasi ipotesi di armamento nucleare iraniano, accordo o meno. La comunità internazionale segue con attenzione gli sviluppi di una trattativa che potrebbe ridisegnare gli equilibri geopolitici dell'intera regione mediorientale.
1: Yeah, it's been a confusing time. Things I never know I can learn.

La Cina ha pubblicato un libro bianco intitolato Una governance globale più giusta ed equa, principi, proposte e azioni della Cina, presentato dal ministro degli esteri Wang Yi, come un contributo organico al dibattito internazionale sulla riforma delle istituzioni multilaterali. Il documento illustra la Global Governance Initiative proposta dal presidente Xi Jinping, che ha già ottenuto il sostegno di quasi 160 paesi e organizzazioni internazionali, con oltre 60 nazioni che hanno aderito al gruppo degli amici della governance globale. L'iniziativa si articola su 5 principi fondamentali: uguaglianza sovrana, Stato di diritto internazionale, multilateralismo, approccio centrato sulle persone e azioni concrete. Il libro bianco critica esplicitamente le tendenze unilateraliste e protezioniste di alcuni paesi, indicandole come principale fonte di instabilità globale, e denuncia l'abuso di sanzioni unilaterali, le guerre commerciali e tecnologiche, e il ricorso alla giurisdizione extraterritoriale. La Cina rivendica il proprio ruolo di costruttore della pace e

sostenitore dello sviluppo globale, citando il contributo al bilancio ONU, salito a oltre il 20% nel 2025. Il dispiegamento di oltre 50.000 caschi blu in 29 operazioni e l'istituzione dell'Organizzazione Internazionale per la Mediazione, con sede a Hong Kong. Sul piano economico, viene sottolineata la firma di 24 accordi di libero scambio con 31 paesi, il volume di scambi nell'ambito della Belt and Road Initiative pari a 23,6 trilioni di yuan nel 2025, e la creazione del Fondo per la Cooperazione Sud-Sud da 4 miliardi di dollari. Il documento propone inoltre una riforma del Consiglio di Sicurezza dell'ONU per aumentare la rappresentanza dei paesi in via di sviluppo, con priorità al continente africano. La Cina ospiterà in autunno il primo forum sulla governance globale di Shanghai. In luglio, Shanghai accoglierà la conferenza mondiale sull'intelligenza artificiale e una riunione di alto livello sulla governance globale dell'IA.

i settori strategici. Il vice direttore esecutivo della Commissione Nazionale per il Controllo degli Stupefacenti, Wei Xiaojun, ha illustrato le aree di collaborazione, classificazione delle sostanze, controllo chimico, condivisione di intelligence, indagini congiunte, pulizia delle informazioni online, rimpatrio di latitanti, antiriciclaggio e tecnologie per il rilevamento delle droghe. Le autorità cinesi hanno mantenuto contatti regolari con la Casa Bianca e con le agenzie americane competenti, tra cui la DEA, l'FBI e l'ICE. A febbraio, la polizia di Tianjin ha arrestato un sospettato in un caso legato al narcotraffico sulla base di informazioni fornite dagli Stati Uniti, mentre un cittadino americano coinvolto nella stessa vicenda è stato fermato nello stato della Georgia. Sul piano normativo, dal 1 luglio entreranno in vigore controlli su 16 nuove sostanze non medicinali, portando a 412 il totale delle sostanze narcotiche e psicotrope non medicinali sottoposte a vigilanza. L'intero insieme delle sostanze correlate al fentanyl, dei cannabinoidi sintetici e delle nitazene è già integralmente classificato. Nel 2025, le autorità cinesi hanno sequestrato 550,6 tonnellate di precursori chimici legati alla produzione di droghe. Il rapporto annuale sulla situazione degli stupefacenti in Cina documenta 27.000 casi risolti e 41.000 sospettati arrestati, con un calo rispettivo del 27,33% rispetto all'anno precedente, mentre i sequestri di droga sono aumentati del 25,4%, raggiungendo 33,5 tonnellate. In forte crescita l'abuso di protossido di azoto, con sequestri saliti dell'84% a quasi 1.270.000 litri. La Cina ha pubblicato un libro bianco sul controllo delle sostanze legate al fentanyl e ha intensificato la sorveglianza doganale e postale sull'export di precursori chimici,

La Banca Popolare Cinese ha annunciato l'istituzione di una nuova struttura di liquidità in renminbi, destinata alle banche centrali straniere e alle istituzioni ufficiali internazionali. Il governatore Pan Gongsheng ha presentato la misura al forum di Lujiazui 2026 di Shanghai, denominandola FIMA RMB Repo Facility. Lo strumento

risposta sostanziale. Mentre quella americana risponde essenzialmente a esigenze di emergenza, quella cinese riflette uno sforzo proattivo per ampliare la domanda internazionale di attività denominate in yuan. La gamma relativamente ampia di garanzie ammissibili e le possibili scadenze diversificate suggeriscono che lo strumento miri non solo a soddisfare bisogni di liquidità a breve termine, ma anche a sostenere l'allocazione di riserve e la domanda di investimento da parte delle istituzioni estere a lungo termine. Gli esperti indicano che la misura potrebbe accelerare la transizione dello yuan da valuta commerciale a valuta di riserva e di investimento. La PBOC ha inoltre autorizzato 6 istituti bancari, tra cui le 4 maggiori banche statali, a condurre operazioni in cambi offshore in yuan attraverso la piattaforma del China Foreign Exchange Trade System nella zona franca di Shanghai. L'amministrazione statale dei cambi ha annunciato prossime misure per facilitare gli investimenti transfrontalieri, tra cui una riforma degli strumenti di investimento diretto estero e nuove quote per gli investitori istituzionali domestici qualificati. Il rafforzamento del ruolo di Shanghai come centro globale per la gestione di attività in renminbi è al centro della strategia annunciata.

Il Consiglio di Stato cinese ha approvato un piano quinquennale per l'attuazione di una strategia che pone l'occupazione al primo posto nell'agenda politica del paese per il periodo 2026-2030. Il documento introduce un cambiamento di prospettiva rispetto ai piani precedenti. L'obiettivo non è più soltanto garantire la presenza di un posto di lavoro, ma assicurare che quel lavoro sia di qualità. Il piano identifica come contraddizione principale il disallineamento tra domanda e offerta nel mercato delle risorse umane, e punta a correggere le distorsioni strutturali, approfondire le riforme istituzionali e prevenire rischi di disoccupazione di massa. Tra le priorità figurano il coordinamento tra politiche macroeconomiche e occupazione, la stabilizzazione dei settori labor intensive, l'espansione della capacità occupazionale del terziario e il potenziamento dei settori emergenti. Il piano prevede inoltre un migliore allineamento tra l'offerta formativa e la domanda di competenze, con programmi di formazione professionale su larga scala. Particolare attenzione è riservata all'intelligenza artificiale. Il piano intende favorire l'adattamento dei lavoratori alle nuove tecnologie attraverso la riqualificazione e il sostegno all'imprenditorialità. Vengono individuati gruppi prioritari da assistere: laureati, lavoratori migranti rurali, veterani e persone con difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro. Il piano sostiene anche lo sviluppo del lavoro flessibile e delle nuove forme di occupazione, migliorando i sistemi di servizio per l'impiego. Nel 2025, la Cina ha creato 12,67 milioni di nuovi posti di lavoro urbani, con un tasso di disoccupazione medio del 5,2%, al di sotto dell'obiettivo annuale del 5,5%. Per il 2026, il governo ha confermato gli stessi target, oltre 12 milioni di nuovi posti e un tasso di disoccupazione attorno al 5,5%. Nei primi 5 mesi dell'anno, il tasso si è mantenuto al 5,2%.

A 6 mesi dall'avvio delle operazioni doganali sull'intera isola, il porto franco di Hainan mostra risultati che confermano la solidità dell'esperimento. Entro febbraio 2026, le importazioni ed esportazioni totali di merci avevano raggiunto 65,49 miliardi di yuan, con una crescita del 29,1% su base annua, superiore di 14 punti percentuali alla media nazionale. Le esportazioni sono cresciute del 55,4%. I mercati dell'ASEAN, dell'Africa e dell'America Latina hanno registrato espansioni significative, indicando una diversificazione autentica della base commerciale. Il modello operativo del Porto Franco si distingue per la profondità della sua apertura istituzionale. Zero tariffe su oltre 6.600 categorie di merci, rispetto alle circa 1.900 precedenti all'avvio delle operazioni, e un'aliquota fiscale sulle imprese del 15%. Il sistema doganale consente la libera circolazione delle merci all'interno dell'isola, con controlli più rigorosi applicati solo al momento dell'ingresso nel mercato cinese continentale. Una norma specifica prevede che i prodotti importati che subiscono una lavorazione con valore aggiunto di almeno il 30% a Hainan possano entrare nel continente in esenzione doganale. Questo meccanismo trasforma l'isola da semplice punto di transito a piattaforma per la creazione di valore economico reale. Un'indagine condotta nei primi 100 giorni di operatività ha rilevato che oltre il 70% delle imprese ASEAN intervistate riconosce già il valore strategico di Hainan come porta d'accesso al mercato cinese. Lo sviluppo di piattaforme settoriali in agricoltura tropicale, sanità, energia verde ed economia digitale amplia ulteriormente la portata del progetto. La Malesia ha identificato Hainan come banco di prova per l'attuazione del Regional Comprehensive Economic Partnership ad alto livello.

A un anno dall'insediamento del governo Lee Jae-myung, le relazioni tra la Repubblica di Corea e la Cina hanno raggiunto un livello di sviluppo descritto dall'ambasciatore sudcoreano a Pechino come storicamente significativo. Due vertici bilaterali in rapida successione hanno prodotto risultati concreti in ambiti politici, economici e culturali. Il presidente Xi Jinping ha visitato la Corea del Sud a novembre in occasione del summit APEC di Gyeongju, prima visita di Stato in 11 anni. Due mesi dopo, il presidente Lee si è recato a Pechino, prima visita presidenziale sudcoreana in 9 anni. Sul piano economico, dall'insediamento del governo Lee fino a maggio 2026, gli scambi commerciali bilaterali hanno raggiunto 315,9 miliardi di dollari, con un incremento del 18% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. I due paesi hanno accelerato i negoziati per un nuovo accordo di libero scambio e di investimento e hanno esteso l'accordo di swap valutario. Le discussioni hanno riguardato anche la cooperazione in intelligenza artificiale, biotecnologie e città intelligenti. Sul fronte delle persone, i voli internazionali tra i due paesi hanno raggiunto 113.200 voli in 11 mesi,

un aumento dell'8,3%. Gli scambi di visitatori sono saliti a 8,45 milioni, in crescita del 26%. L'indice di gradimento della Cina in Corea del Sud è salito dal 21,3 al 30,2% nell'arco di un anno. La quota di sudcoreani che giudica le relazioni bilaterali buone o nella media ha raggiunto il 78%. Il prossimo summit APEC di Shenzhen è indicato come ulteriore opportunità per approfondire la cooperazione strategica tra i due paesi.

Il presidente della Commissione di Regolazione dei Titoli della Cina, Hu Qing, ha annunciato al forum di Luzhazui 2026 di Shanghai una serie di misure per accelerare la riforma dei mercati dei capitali in funzione dello sviluppo delle nuove forze produttive di qualità. Le norme del quinto set di criteri di quotazione dello Star Market di Shanghai, che già consentono la quotazione di aziende in perdita ma dotate di tecnologie strategiche, verranno estese alle imprese di modelli linguistici di grandi dimensioni basati sull'intelligenza artificiale. Il mercato sosterrà la quotazione di ulteriori aziende di hard technology nei settori della biomanifattura, dell'intelligenza incarnata e della tecnologia quantistica. Il Cinext di Shenzhen amplierà il sostegno alle imprese specializzate in nuove forme di consumo e servizi moderni. Oltre 2000 aziende sono già quotate sullo Star Market e sul Cinext, con una capitalizzazione di mercato combinata superiore a 35 trilioni di yuan. Verrà introdotto il meccanismo di shelf offering, che consentirà alle imprese di pianificare le emissioni in base alle proprie esigenze di finanziamento, riducendo le disruzioni legate alle grandi offerte in unica soluzione. La commissione consentirà alle imprese quotate a Hong Kong, che ne abbiano i requisiti, di accedere alle borse del continente. Gli investitori potranno disporre di una maggiore offerta di prodotti, inclusi gli ETF a gestione attiva. I primi 4 trust immobiliari commerciali infrastrutturali verranno quotati a Shanghai. Shanghai sarà incoraggiata a sviluppare derivati fondamentali e strategici come i futures sull'energia elettrica, mentre Hong Kong potrà lanciare futures sui titoli di Stato in renminbi a 5 anni. Le autorità ribadiscono l'importanza di migliorare la governance delle società quotate, incentivando dividendi e riacquisti di azioni proprie.

0: 喂，
1: Il mercato turistico cinese si prepara a una stagione di festività caratterizzata da una convergenza insolita di eventi: il Festival della Barca del Drago, il solstizio d'estate, la festa del papà e i mondiali di calcio 2026 cadono nello stesso fine settimana. La combinazione sta generando un modello di viaggio a doppio picco giornaliero, con attività tradizionali diurne e visione collettiva delle partite nelle ore serali. I viaggiatori tra i 20 e i 49 anni rappresentano oltre il 70% dei viaggi previsti. Le uscite di breve e media durata, da 2 a 3 giorni, sono le più richieste, con una tendenza crescente alle prenotazioni dell'ultimo minuto. La fine degli esami di ammissione all'università ha generato un'ondata aggiuntiva di domanda turistica, che si prevede prolungata fino ai primi di luglio. Le prenotazioni aeree degli studenti 18enni sono cresciute di oltre il 30% nel periodo tra il 10 giugno e fine mese rispetto a maggio. Le attività tradizionali legate al festival, preparazione degli zongzi, gare di barche drago, indossare l'abito tradizionale Hanfu, continuano a trainare i consumi. Le destinazioni più richieste includono Shanghai, Pechino, Guangzhou e Hangzhou. La città di Shantou, ambientazione del film campione d'incassi Dear You, registra un'impennata nelle ricerche. I villaggi antichi di Shangrao nel Jiangxi hanno visto le ricerche di agriturismi aumentare di 7 volte. Il torneo di calcio regionale Dongbeich, organizzato nelle province nord-orientali, sta attirando tifosi da tutto il paese e ha fatto crescere le prenotazioni alberghiere del 20% su base annua in Liaoning, dove 43 attrazioni in 7 città offrono ingresso gratuito ai possessori di biglietti delle partite.

una squadra cinese under 12 ha conquistato la Coppa Sigismondi 2026 a Torino, battendo l'Accademia Giovanile dell'Everton ai calci di rigore per 5-4. Il torneo, spesso definito come una mini coppa del mondo del calcio giovanile, ha visto la partecipazione di 48 squadre da tutto il mondo, incluse le accademie dei maggiori club europei. Il team cinese, noto come China Football Boy 2014, ha chiuso la competizione con un percorso netto: 7 vittorie su 7 partite, 20 gol segnati e uno solo subito. È la prima squadra asiatica a vincere il torneo nella sua storia. Il momento decisivo è stato il rigore trasformato da Meng Qinyi, 12enne di Nanchino, che ha mandato il pallone in rete con sicurezza, scatenando la gioia dei sostenitori. La traiettoria sportiva di

Cini, riflette un approccio allo sviluppo del talento, che unisce la formazione in arti marziali, praticata fin dall'età prescolare, alla passione per il calcio coltivata nella scuola primaria. Dietro la vittoria ci è il programma Chinese Football Boy, guidato dall'ex giornalista e commentatore Dong Lu, che in 9 anni ha investito oltre 58 milioni di yuan per offrire gratuitamente formazione e partecipazione a competizioni internazionali a giovani talenti di tutta la Cina. Parallelamente, il 14enne Liao Yan è entrato ufficialmente nell'Accademia La Masia del Barcellona a livello under 15, dopo una stagione in cui ha segnato 12 gol e fornito 12 assist in 28 partite in Spagna. Ad aprile, la federazione calcistica cinese ha lanciato il programma Youth Inspiration per giocatori tra i 15 e i 23 anni, offrendo sussidi economici e sostegno allo sviluppo per chi compete all'estero. Il numero di giovani calciatori di elite registrati in Cina ha superato le 100.000 unità.

Il programma cinese di assistenza tra regioni orientali e occidentali, avviato nel 1996, ha registrato progressi significativi nel corso dei tre decenni di attuazione, con una revisione strategica tenuta a Yinchuan, capoluogo della regione autonoma del Ningxia. Il meccanismo collega le province sviluppate della costa orientale con le aree meno avanzate dell'interno, creando canali per il trasferimento di capitali, competenze, tecnologia e opportunità di mercato. Negli ultimi 5 anni, le imprese sono state guidate a investire oltre 750 miliardi di yuan nelle regioni occidentali. Il programma ha aiutato più di 5 milioni di lavoratori rurali dell'Ovest a trovare impiego e ha facilitato quasi 570 miliardi di yuan in vendite di prodotti agricoli occidentali verso i mercati orientali. Il sistema si articola attualmente su 5 meccanismi principali: cooperazione industriale, collaborazione per l'impiego, assistenza ai consumi, scambio di talenti e supporto sociale. Ciascun meccanismo affronta una dimensione diversa delle disuguaglianze regionali. La cooperazione industriale promuove gli investimenti e l'upgrading produttivo. La collaborazione per l'impiego espande le opportunità di lavoro. L'assistenza ai consumi apre mercati per i prodotti agricoli. Lo scambio di talenti trasferisce competenze manageriali. Il sostegno sociale mobilita risorse educative e sanitarie. Il modello è presentato come compatibile con le condizioni specifiche della Cina, paese di scala continentale, con enormi differenze geografiche e di sviluppo. A differenza di tre decenni fa, molte aree interne sono diventate punti di accesso all'economia globale, nell'ambito della Belt and Road Initiative. Il programma viene quindi indicato come strumento da adattare per incorporare una maggiore collaborazione interregionale in chiave internazionale. Il quinquennale 2026-2030 conferma lo sviluppo regionale equilibrato come imperativo economico di rilevanza nazionale nell'ambito della prosperità comune.

L'istituzione della zona franca pilota della Mongolia interna, avvenuta ad aprile, sta imprimendo nuova accelerazione ai servizi ferroviari merci Cina-Europa e al commercio estero del paese. La nuova zona franca copre 119,74 km quadrati e si articola in tre sottoaree con funzioni differenziate. La capitale Hohhot, la città di confine Manzhouli e il porto terrestre di Erenhot, sul confine con la Mongolia. Venerdì, un treno merci Cina-Europa carico di piccoli elettrodomestici è partito da Erenhot, portando il numero cumulativo di transiti sulla rete del corridoio centrale, oltre le 25.000 corse. Il porto ferroviario di Erenhot gestisce attualmente circa 13 treni merci Cina-Europa al giorno, collegato a 75 rotte verso oltre 70 hub logistici in più di 10 paesi, tra cui Germania e Polonia. Il volume di merci movimentato nel 2026 ha registrato una crescita costante. All'11 giugno, il porto aveva gestito 2.137 corse di treni Cina-Europa, trasportando oltre 205.000 TEU e quasi 2 milioni di tonnellate di cargo, con aumenti rispettivi del 15, 9,7 e 28,6% su base annua. Si segnala anche un cambiamento qualitativo nelle merci. I prodotti tradizionali come metalli e calzature lasciano spazio a veicoli elettrici, elettronica di consumo e elettrodomestici di fascia alta. Le esportazioni di veicoli elettrici cinesi attraverso il porto ferroviario di Manzhouli hanno raggiunto 320 milioni di yuan nei primi 5 mesi, con una crescita del 950% su base annua. Gli esperti prevedono che la nuova zona franca attirerà maggiori investimenti in logistica, stoccaggio e commercio transfrontaliero.

0: 无论你怎么修改基因，历史都是不会改变的。
1: 我知道，我只要他最后的记忆，不是孤单的。

Shanghai Disney Resort ha celebrato il 10° anniversario dall'apertura, annunciando al contempo un'ambiziosa fase di espansione. Il resort ha accolto oltre 100 milioni di visitatori dal 2016. I vertici della Walt Disney Company e del partner cinese Shanghai Shendi Group hanno espresso ottimismo sulle prospettive future del complesso. La costruzione della nona area tematica, dedicata a Spider-Man e primo grande spazio Marvel del parco, ha raggiunto una pietra miliare, con l'installazione dell'ultima sezione della pista delle montagne russe. Due nuovi hotel tematici sono in corso di sviluppo. Il presidente esecutivo di Disney Experiences ha definito il track record di Shanghai un modello globale, sottolineando che molte delle innovazioni sviluppate in Cina vengono ora esportate nell'intera rete internazionale del gruppo. La presidente di Disney Parks International ha evidenziato che il parco è stato costruito ponendo in primo piano le preferenze, il gusto e la cultura del popolo cinese. La presidentessa di Shendi Group ha annunciato l'intenzione di trasformare l'area circostante il resort in una destinazione turistica multigiorno di livello mondiale, sviluppando un ecosistema industriale che integri cultura e turismo.

Secondo gli esperti, il resort ha già trasceso i confini di un parco a tema. In 10 anni si è trasformato da singolo parco a resort completo, fino a diventare un punto di riferimento per la costruzione di destinazioni turistiche e l'integrazione tra cultura e turismo. L'impatto occupazionale viene stimato in centinaia di migliaia di posti di lavoro diretti e indiretti per l'intera area del delta del fiume Yangtze. La partnership tra Disney e i soci cinesi è indicata come esempio di investimento culturale, che valorizza l'identità locale senza rinunciare all'eccellenza internazionale.

0: You gonna finish this?
1: Il settore dei pagamenti digitali è entrato in una fase di trasformazione profonda, con l'emergere del commercio agentivo, un modello in cui gli utenti delegano a sistemi di intelligenza artificiale le operazioni di ricerca, confronto, decisione e acquisto. Questo paradigma pone nuove sfide in termini di sicurezza, autenticità delle transazioni e tutela dei fondi dei consumatori. Il colosso cinese dell'e-commerce JD ha presentato un protocollo per i pagamenti autonomi degli agenti AI, che stabilisce 6 livelli di autonomia transazionale, da quella che richiede l'approvazione umana completa a quella interamente eseguita dall'intelligenza artificiale. Ogni richiesta di pagamento è vincolata alla verifica dell'identità dell'utente, alla versione autorizzata dell'agente AI e all'ambiente operativo certificato. Le transazioni vengono incanalate in sottoconti dedicati con limiti di spesa predefiniti, categorie di utilizzo approvate e beneficiari designati. Alipay ha lanciato un proprio portafoglio ATI e un sistema Token Pay, mentre la sussidiaria singaporiana di Ant International ha introdotto un protocollo agentivo per interfacce mobili con un sistema di valutazione dell'affidabilità degli agenti. Sul fronte internazionale, Mastercard ha presentato Agent Pay for Machines, un servizio per transazioni da macchina a macchina ad alta velocità e bassa latenza sulla sua rete globale. Visa ha annunciato una collaborazione strategica con OpenAI per abilitare pagamenti sicuri all'interno del commercio agentivo, integrando la propria rete nelle esperienze degli utenti OpenAI. Le autorizzazioni ai pagamenti opereranno entro limiti di spesa definiti dall'utente, con credenziali tokenizzate e sistemi di monitoraggio antifrode in tempo reale. Gli esperti indicano che l'intelligenza artificiale trasformerà il commercio in modo più profondo di quanto abbiano fatto Internet e la telefonia mobile,

0: 随意的人民明辨是其实在回忆着人民意识。
1: Il programma di permuta dei beni di consumo di Pechino ha generato oltre 21 miliardi di yuan di vendite di nuove automobili ed elettrodomestici nel primo semestre del 2026. Il piano, attuato nell'ambito del quadro nazionale Shopping in China, ha stimolato la domanda attraverso sussidi modulati sulle festività per massimizzare l'effetto leva delle misure pubbliche. Nel settore automobilistico, oltre 52.000 consumatori hanno richiesto sussidi, generando più di 11 miliardi di yuan in vendite di nuovi veicoli. Nel comparto degli elettrodomestici e dei prodotti digitali green, sono stati agevolati acquisti per oltre 2,4 milioni di unità, con vendite che hanno superato i 10 miliardi di yuan. Il programma ha attirato 26.000 imprese di distribuzione e oltre 400 commercianti, con un aumento del numero di partecipanti di quasi il 90% rispetto al 2025. Le imprese beneficiano di un sistema di anticipi mensili, pari all'80% degli importi verificati, per alleggerire la pressione finanziaria. L'anno in corso ha visto l'inserimento degli occhiali intelligenti tra le categorie agevolate, con eventi dimostrativi che hanno coinvolto marchi come Huawei, iFlytek, Xiaomi e QN. Le campagne promozionali sono state calibrate per segmenti demografici specifici: elettrodomestici per anziani nelle comunità residenziali, servizi di installazione nelle aree rurali, dispositivi digitali per studenti. Il comune ha coordinato l'accesso ai negozi aderenti tramite piattaforme digitali come Dianping e UnionPay. Le ispezioni antifrode vengono condotte sistematicamente per prevenire pratiche scorrette come i rincari presussidio o le richieste fittizie, con incontri periodici con le imprese partecipanti e sopralluoghi continuativi.
2: Oh,

Lo Zhejiang, nella Cina orientale, celebra 20 anni dall'avvio della sua strategia di costruzione di una provincia fondata sullo Stato di diritto, un percorso che ha trasformato in profondità il tessuto economico e sociale della regione. Dal 2006 al 2025, il PIL provinciale è passato da 1 trilione e 560 miliardi a 9 trilioni e 450 miliardi di yuan. L'indice di soddisfazione per la sicurezza pubblica è salito dal 94,8 al 98,9%, tra i più alti del paese per 5 anni consecutivi. In 20 anni, lo Zhejiang ha emanato oltre 30 regolamenti pionieristici per sostenere le riforme e il riammodernamento industriale. Hangzhou ha varato il primo regolamento locale del paese, sulla robotica intelligente incarnata, entrato in vigore il 1 maggio. La provincia gestisce oltre 400 centri di servizi legali in 98 paesi e 138 città, offrendo consulenza, notarizzazione remota e mediazione commerciale, a sostegno delle imprese che operano all'estero. Il modello esperienza di Fengqiao di risoluzione dei conflitti a livello locale si è diffuso in tutto il paese. Nella sola giurisdizione dello squadrone di Ningwei, le morti per incidenti stradali sono diminuite del 63,6% in 5 anni. I tribunali locali hanno introdotto procedure accelerate per le controversie familiari e del lavoro, riducendo i costi dei contenziosi. La provincia ha costruito 381 centri integrati di governance in aree strategiche e ha digitalizzato l'intero ciclo dei procedimenti giudiziari, dalla presentazione degli atti all'esecuzione.

valore delle sentenze. Il tasso di appello in primo grado è sceso al 6,12%. Le forze dell'ordine sono state razionalizzate da oltre 1.300 unità a 652, con l'avvio di 104 scenari di supervisione interdipartimentale.

Con l'arrivo del solstizio d'estate, nella pianura di Guangdong, nel cuore dello Shaanxi, si conclude la prima raccolta del grano della stagione. La nuova farina, ancora profumata di terra fresca, entra immediatamente nelle cucine delle famiglie locali, trasformandosi in piatti di noodles che seguono un ritmo stagionale antico. Il detto tradizionale cinese che prescrive di mangiare i ravioli al solstizio d'inverno e i noodles a quello d'estate, riflette la logica dell'alimentazione stagionale, con cibi scelti per adattarsi al calore crescente. Nello Shaanxi, i noodles non sono semplicemente un piatto, sono un modo di vivere radicato nell'identità culturale della regione. Tra i piatti più rappresentativi della stagione, figura il Jiangshui Mian, una zuppa di noodles a base di verdure fermentate. Il sedano viene lasciato fermentare nell'acqua di cottura dei noodles per alcuni giorni. Il brodo acido che ne risulta viene insaporito con aglio, peperoncini e spezie, poi versato sui noodles appena cotti. Il piatto è considerato un rimedio naturale contro il caldo estivo, stimolante dell'appetito e rinfrescante. Altrettanto caratteristici sono i noodles saozi di Qishan, una specialità di Baoji che armonizza acidità, piccante e profumo. Tradizionalmente servita agli ospiti con un condimento di verdure a dadini, tofu, striscioline d'uovo e carne su noodles sottili e sodi. Tra i piatti di grano non pasta, spicca lo Shao Kao.

Pao Paomo, variante speziata del famoso piatto del pane spezzettato a mano tipico di Shan. Il rituale di spezzettare il pane a mano, seduti attorno al tavolo in compagnia, è parte integrante dell'esperienza gastronomica. Con il solstizio che segna la giornata più lunga dell'anno, il ciclo del raccolto si trasforma in cultura culinaria condivisa.

Hangzhou, capoluogo dello Zhejiang, ha introdotto il primo regolamento locale cinese dedicato ai robot a intelligenza incarnata, entrato in vigore il 1 maggio. Il testo normativo, elaborato con il contributo di imprese, istituti di ricerca, utenti finali e panel di esperti, copre l'innovazione tecnologica, la costruzione infrastrutturale, lo sviluppo industriale, la valorizzazione delle applicazioni e la gestione della sicurezza. Il regolamento definisce sul piano legislativo il concetto fondamentale di robot incarnato e stabilisce connessioni lungo l'intera catena produttiva, dal livello tecnologico agli scenari applicativi, dal mercato alla sicurezza. Secondo i produttori del settore, la normativa offre alle imprese la certezza giuridica necessaria per intensificare gli sforzi in ricerca e sviluppo, ampliare le applicazioni e far crescere il business. Il documento prende a riferimento il livello di sviluppo attuale dell'industria dell'intelligenza incarnata in Cina, con particolare riguardo ai cosiddetti sei piccoli draghi, tra cui Unitree Robotics e Deep Robotics, che hanno già dimostrato la fattibilità e la solidità del quadro normativo proposto. Un esempio concreto è il robot Hang Jing Zixing, di SUPCON, in grado di dirigere il traffico stradale con i gesti standard, rilevare infrazioni come il mancato uso del casco, la sosta oltre la linea di arresto e l'attraversamento irregolare, e intervenire con avvisi vocali. Il robot è destinato a operare in aree ad alta frequentazione della città, come la zona del Lago Ovest e il nuovo quartiere di Qianjiang. Lo Zhejiang colloca il provvedimento nel quadro più ampio dei suoi 20 anni di impegno per lo Stato di diritto a sostegno dello sviluppo di qualità, con la provincia che si classifica al primo posto nazionale in 4 categorie di valutazione dell'ambiente imprenditoriale: mercato, legalità, innovazione e servizi pubblici.

Il dibattito in corso nell'Unione Europea sull'introduzione di quote settoriali alle importazioni e misure tariffarie di salvaguardia per proteggere la competitività manifatturiera europea rischia di produrre effetti opposti a quelli desiderati. La Commissione Europea sta esplorando strumenti protezionistici in risposta a quella che viene definita una nuova ondata di concorrenza industriale globale. Parallelamente, la Presidente von der Leyen ha concluso un accordo con il primo ministro ungherese Magyar per lo sblocco di 16,4 miliardi di euro di fondi UE, precedentemente congelati. Gli analisti rilevano un paradosso istituzionale. L'Europa cerca di rafforzare la propria competitività industriale mentre spende miliardi per gestire il disaccordo interno. Il problema strutturale è che molti produttori europei dipendono da componenti intermedi importati significativamente più convenienti rispetto alle alternative domestiche, grazie alle economie di scala dei fornitori esteri. Dall'alcol poliidrico usato in plastiche e vernici agli aminoacidi impiegati nell'industria farmaceutica, l'industria europea rimane fortemente dipendente da input importati. Applicare misure di salvaguardia indiscriminate su interi settori significa quindi aumentare i costi per le fabbriche che ancora operano nel continente. A differenza degli Stati Uniti, l'UE non dispone di una capacità fiscale unificata per sostenere la riconversione industriale su larga scala. La Net Zero Industry Act rimane un quadro regolatorio privo di un motore commerciale finanziato adeguatamente. Gli Stati membri rimangono divisi. La Francia chiede barriere commerciali aggressive, mentre Germania e Spagna temono ritorsioni. Il pagamento di fondi a Budapest per garantire la coesione su politiche estere solleva interrogativi sulla sostenibilità di un approccio che acquista consenso a breve termine a costo della coerenza istituzionale a lungo termine.

Nello Zhejiang, la promozione della cultura giuridica tra i cittadini è diventata negli ultimi 20 anni una componente strutturale del governo provinciale, con iniziative diversificate che hanno trasformato il rispetto della legge in pratica sociale diffusa. Il distretto di Yuang, a Dangzhou, ha avviato nel 2006 un sistema di valutazione quantitativa della governance fondata sullo Stato di diritto, diventando un modello per l'intera provincia. L'esperienza di un caso concreto illustra il cambiamento avvenuto. Una disputa contrattuale tra un produttore di componenti di precisione e un'azienda tecnologica, nata dall'assenza di specifiche scritte su criteri di qualità e scadenze di pagamento, lasciò oltre 300.000 yuan non riscossi. La mediatrice dell'epoca poté solo attenuare il conflitto senza risolverlo. Oggi, avvocati e mediatori applicano direttamente il codice civile, si avvalgono di piattaforme digitali dello Stato di diritto con modelli contrattuali standardizzati e coordinano la risoluzione delle controversie con uffici giudiziari, parchi industriali e associazioni di categoria. Ha organizzato sessioni in aula per funzionari amministrativi che assistono direttamente ai procedimenti giudiziari. A Ningbo, un'aula permanente per l'educazione giuridica rivolta ai quadri del partito ha accolto quasi 400 gruppi e oltre 20.000 visitatori all'anno per 11 anni consecutivi. Il distretto di Shancheng ha organizzato attività a tema giuridico per bambini in rifugi antiaerei durante le vacanze estive. La provincia ha stabilito 10 basi nazionali di educazione giuridica e offre servizi giudiziari online per facilitare la risoluzione delle controversie. La quota di appelli in primo grado si è ridotta al 6,12%. A gennaio, il capo del Dipartimento di Giustizia dello Zhejiang ha presentato il bilancio dei 20 anni di costruzione della provincia, basata sul diritto. La conformità alle norme è diventata consenso sociale generalizzato.

需要和你说句话。你好，我叫十一。

Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un memorandum d'intesa destinato a porre fine alle ostilità su tutti i fronti, incluso il Libano. Il documento, di cui sono stati resi noti i contenuti principali, prevede l'impegno reciproco a non compiere azioni ostili e a rinunciare alla minaccia o all'uso della forza. Le due parti si sono impegnate a negoziare un accordo definitivo entro 60 giorni, prorogabili per mutuo consenso. Sul fronte nucleare, l'intesa fissa limitazioni immediate alle attività iraniane, con un approfondimento progressivo da definire nel trattato finale. Gli Stati Uniti si impegnano a ritirare le proprie forze dalle aree circostanti entro 30 giorni dalla firma dell'accordo definitivo. L'Iran si è obbligato a garantire la ripresa dei traffici mercantili nel Golfo Persico e nello Stretto di Hormuz entro 30 giorni, con la rimozione delle mine e degli ostacoli tecnici. Un piano di riabilitazione economica dell'Iran, con finanziamenti minimi garantiti di 300 miliardi di dollari, è incluso tra gli impegni americani. Il presidente Trump ha annunciato la sua intenzione di rendere pubblico il testo integrale del documento parola per parola, definendolo un documento di grande importanza, pur avvertendo che nuovi bombardamenti sarebbero stati possibili in caso di mancato rispetto degli accordi. I leader del G7

7, riuniti in Francia, hanno espresso pieno sostegno all'intesa, dichiarandosi pronti a contribuire alla sua attuazione. La cerimonia di firma è prevista per venerdì in Svizzera. Il ministro degli esteri iraniano ha precisato che qualsiasi attacco israeliano al Libano costituirebbe una violazione del memorandum. Il premier israeliano Netanyahu ha ribadito la sua opposizione assoluta a qualsiasi ipotesi di armamento nucleare iraniano, accordo o meno. La comunità internazionale segue con attenzione gli sviluppi di una trattativa che potrebbe ridisegnare gli equilibri geopolitici dell'intera regione mediorientale.

La Cina ha pubblicato un libro bianco intitolato Una governance globale più giusta ed equa, principi, proposte e azioni della Cina, presentato dal ministro degli esteri Wang Yi come un contributo organico al dibattito internazionale sulla riforma delle istituzioni multilaterali. Il documento illustra la Global Governance Initiative proposta dal presidente Xi Jinping, che ha già ottenuto il sostegno di quasi 160 paesi e organizzazioni internazionali, con oltre 60 nazioni che hanno aderito al gruppo degli amici della governance globale. L'iniziativa si articola su 5 principi fondamentali: uguaglianza sovrana, stato di diritto internazionale, multilateralismo, approccio centrato sulle persone e azioni concrete. Il libro bianco critica esplicitamente le tendenze unilateraliste e protezioniste di alcuni paesi, indicandole come principale fonte di instabilità globale, e denuncia l'abuso di sanzioni unilaterali, le guerre commerciali e tecnologiche, e il ricorso alla giurisdizione extraterritoriale. La Cina rivendica il proprio ruolo di costruttore della pace e sostenitore dello sviluppo globale, citando il contributo al bilancio ONU, salito a oltre il 20% nel 2025, il dispiegamento di oltre 50.000 caschi blu in 29 operazioni, e l'istituzione dell'Organizzazione Internazionale per la Mediazione, con sede a Hong Kong. Sul piano economico, viene sottolineata la firma di 24 accordi di libero scambio con 31 paesi. Il volume di scambi nell'ambito della Belt and Road Initiative pari a 23,6 trilioni di yuan nel 2025 e la creazione del Fondo per la Cooperazione Sud-Sud da 4 miliardi di dollari. Il documento propone inoltre una riforma del Consiglio di Sicurezza dell'ONU per aumentare la rappresentanza dei paesi in via di sviluppo, con priorità al continente africano. La Cina ospiterà in autunno il primo forum sulla governance globale di Xiongan. In luglio, Shanghai accoglierà la Conferenza Mondiale sull'Intelligenza Artificiale e una riunione di alto livello sulla governance globale dell'IA.

Cina e Stati Uniti hanno confermato un avanzamento costante nella cooperazione antidroga, con progressi concreti in diversi settori strategici. Il vice direttore esecutivo della Commissione Nazionale per il Controllo degli Stupefacenti, Wei Xiaojun, ha illustrato le aree di collaborazione: classificazione delle sostanze, controllo chimico, condivisione di intelligence, indagini congiunte, pulizia delle informazioni online, rimpatrio di latitanti, antiriciclaggio e tecnologie per il rilevamento delle droghe. Le autorità cinesi hanno mantenuto contatti regolari con la Casa Bianca e con le agenzie americane competenti, tra cui la DEA, l'FBI e l'ACE. A febbraio, la polizia di Tianjin ha arrestato un sospettato in un caso legato al narcotraffico sulla base di informazioni fornite dagli Stati Uniti, mentre un cittadino americano, coinvolto nella stessa vicenda, è stato fermato nello stato della Georgia. Sul piano normativo, dal 1 luglio entreranno in vigore controlli su 16 nuove sostanze non medicinali, portando a 412 il totale delle sostanze narcotiche e psicotrope non medicinali sottoposte a vigilanza. L'intero insieme delle sostanze correlate al fentanyl, dei cannabinoidi sintetici e delle nitazene è già integralmente classificato. Nel 2025 le autorità cinesi hanno sequestrato 550,6 tonnellate di precursori chimici legati alla produzione di droghe. Il rapporto annuale sulla situazione degli stupefacenti in Cina documenta 27.000 casi risolti e 41.000 sospettati arrestati, con un calo rispettivo del 27,33% rispetto all'anno precedente, mentre i sequestri di droga sono aumentati del 25,4%, raggiungendo 33,5 tonnellate. In forte crescita l'abuso di protossido di azoto, con sequestri saliti dell'84% a quasi 1.270.000 litri. La Cina ha pubblicato un libro bianco sul controllo delle sostanze legate al fentanyl e ha intensificato la sorveglianza doganale e postale sull'export di precursori chimici.

谢谢你相信我，不陪你们玩了，我先走了。谢谢你相信我。

0: 不知道。不准拿武器！
1: 我没有任何武器，我不会伤害你的。先让我检查一下你的伤口吧。

我们就像两条射线，开始的地方是一样的，后来却越走越远了。

La Banca Popolare Cinese ha annunciato l'istituzione di una nuova struttura di liquidità in renminbi destinata alle banche centrali straniere e alle istituzioni ufficiali internazionali. Il governatore Pang Hongsheng ha presentato la misura al Forum di Luzhezui 2026 di Shanghai, denominandola FIMA RMB Repo Facility. Lo strumento consentirà a banche centrali estere, autorità monetarie, organizzazioni finanziarie internazionali e fondi sovrani di ottenere liquidità in yuan dalla PBOC attraverso operazioni di pronti controtermine, utilizzando come garanzia titoli di Stato cinesi e altri bond di alta qualità. L'iniziativa viene paragonata dagli analisti alla FIMA Repo Facility della Federal Reserve statunitense, con una differenza sostanziale. Mentre quella americana risponde essenzialmente a esigenze di emergenza, quella cinese riflette uno sforzo proattivo per ampliare la domanda internazionale di attività denominate in yuan. La gamma relativamente ampia di garanzie ammissibili e le possibili scadenze diversificate suggeriscono che lo strumento miri non solo a soddisfare bisogni di liquidità a breve termine, ma anche a sostenere l'allocazione di riserve e la domanda di investimento da parte delle istituzioni estere a lungo termine. Gli esperti indicano che la misura potrebbe accelerare la transizione dello yuan da valuta commerciale a valuta di riserva ed investimento. La PBOC ha inoltre autorizzato 6 istituti bancari, tra cui le 4 maggiori banche statali, a condurre operazioni in cambi offshore in yuan attraverso la piattaforma del China Foreign Exchange Trade System nella zona franca di Shanghai. L'amministrazione statale dei cambi ha annunciato prossime misure per facilitare gli investimenti transfrontalieri, tra cui una riforma degli strumenti di investimento diretto estero e nuove quote per gli investitori istituzionali domestici qualificati. Il rafforzamento del ruolo di Shanghai come centro globale per la gestione di attività in renminbi è al centro della strategia annunciata.

0: 怎么办？
1: Il Consiglio di Stato cinese ha approvato un piano quinquennale per l'attuazione di una strategia che pone l'occupazione al primo posto nell'agenda politica del paese per il periodo 2026-2030. Il documento introduce un cambiamento di prospettiva rispetto ai piani precedenti. L'obiettivo non è più soltanto garantire la presenza di un posto di lavoro, ma assicurare che quel lavoro sia di qualità. Il piano identifica come contraddizione principale il disallineamento tra domanda e offerta nel mercato delle risorse umane e punta a correggere le distorsioni strutturali, approfondire le riforme istituzionali e prevenire rischi di disoccupazione di massa. Tra le priorità figurano il coordinamento tra politiche macroeconomiche e occupazione, la stabilizzazione dei settori labor intensive, l'espansione della capacità occupazionale del terziario e il potenziamento dei settori emergenti. Il piano prevede inoltre un migliore allineamento tra l'offerta formativa e la domanda di competenze, con programmi di formazione professionale su larga scala. Particolare attenzione è riservata all'intelligenza artificiale. Il piano intende favorire l'adattamento dei lavoratori alle nuove tecnologie attraverso la riqualificazione e il sostegno all'imprenditorialità. Vengono individuati gruppi prioritari da assistere: laureati, lavoratori migranti rurali, veterani e persone con difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro. Il piano sostiene anche lo sviluppo del lavoro flessibile e delle nuove forme di occupazione, migliorando i sistemi di servizio per l'impiego. Nel 2025, la Cina ha creato 12,67 milioni di nuovi posti di lavoro urbani, con un tasso di disoccupazione medio del 5,2%, al di sotto dell'obiettivo annuale del 5,5%. Per il 2026, il governo ha confermato gli stessi target, oltre 12 milioni di nuovi posti e un tasso di disoccupazione attorno al 5,5%. Nei primi 5 mesi dell'anno, il tasso si è mantenuto al 5,2%.
2: 今天我来给大家分享这首歌，代表我对你们的爱。

A 6 mesi dall'avvio delle operazioni doganali sull'intera isola, il porto franco di Hainan mostra risultati che confermano la solidità dell'esperimento. Entro febbraio 2026, le importazioni ed esportazioni totali di merci avevano raggiunto 65,49 miliardi di yuan, con una crescita del 29,1% su base annua, superiore di 14 punti percentuali alla media nazionale. Le esportazioni sono cresciute del 55,4%. I mercati dell'ASEAN, dell'Africa e dell'America Latina hanno registrato espansioni significative, indicando una diversificazione autentica della base commerciale. Il modello operativo del Porto Franco si distingue per la profondità della sua apertura istituzionale. Zero tariffe su oltre 6.600 categorie di merci, rispetto alle circa 1.900 precedenti all'avvio delle operazioni, e un'aliquota fiscale sulle imprese del 15%. Il sistema doganale consente la libera circolazione delle merci all'interno dell'isola, con controlli più rigorosi applicati solo al momento dell'ingresso nel mercato cinese continentale. Una norma specifica prevede che i prodotti importati che subiscono una lavorazione con valore aggiunto di almeno il 30% a Hainan possano entrare nel continente in esenzione doganale. Questo meccanismo trasforma l'isola da semplice punto di transito a piattaforma per la creazione di valore economico reale. Un'indagine condotta nei primi 100 giorni di operatività ha rilevato che oltre il 70% delle imprese ASEAN intervistate riconosce già il valore strategico di Hainan come porta d'accesso al mercato cinese. Lo sviluppo di piattaforme settoriali in agricoltura tropicale, sanità, energia verde ed economia digitale amplia ulteriormente la portata del progetto. La Malesia ha identificato Hainan come banco di prova per l'attuazione del Regional Comprehensive Economic Partnership ad alto livello.

a un anno dall'insediamento del governo Lee Jae-myung, le relazioni tra la Repubblica di Corea e la Cina hanno raggiunto un livello di sviluppo, descritto dall'ambasciatore sudcoreano a Pechino come storicamente significativo. Due vertici bilaterali in rapida successione hanno prodotto risultati concreti in ambiti politici, economici e culturali. Il presidente Xi Jinping ha visitato la Corea del Sud a novembre in occasione del summit APEC di Gyeonggi-gu, prima visita di Stato in 11 anni. Due mesi dopo, il presidente Lee si è recato a Pechino, prima visita presidenziale sudcoreana in 9 anni. Sul piano economico, dall'insediamento del governo Lee fino a maggio 2026, gli scambi commerciali bilaterali hanno raggiunto 315,9 miliardi di dollari, con un incremento del 18% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. I due paesi hanno accelerato i negoziati per un nuovo accordo di libero scambio e di investimento e hanno esteso l'accordo di swap valutario. Le discussioni hanno riguardato anche la cooperazione in intelligenza artificiale, biotecnologie e città intelligenti. Sul fronte delle persone, i voli internazionali tra i due paesi hanno raggiunto 113.200 voli in 11 mesi, con un aumento dell'8,3%. Gli scambi di visitatori sono saliti a 8,45 milioni, in crescita del 26%. L'indice di gradimento della Cina in Corea del Sud è salito dal 21,3 al 30,2% nell'arco di un anno. La quota di sudcoreani che giudica le relazioni bilaterali buone o nella media ha raggiunto il 78%. Il prossimo summit APEC di Shenzhen è indicato come ulteriore opportunità per approfondire la cooperazione strategica tra i due paesi.

il presidente della Commissione di Regolazione dei Titoli della Cina, Wu Qing, ha annunciato al Forum di Luzhi-Azui 2026 di Shanghai una serie di misure per accelerare la riforma dei mercati dei capitali in funzione dello sviluppo delle nuove forze produttive di qualità. Le norme del quinto set di criteri di quotazione dello Star Market di Shanghai, che già consentono la quotazione di aziende in perdita ma dotate di tecnologie strategiche, verranno estese alle imprese di modelli linguistici di grandi dimensioni basati sull'intelligenza artificiale. Il mercato sosterrà la quotazione di ulteriori aziende di hard technology nei settori della biomanifattura, dell'intelligenza incarnata e della tecnologia quantistica. Il Chinext di Shenzhen amplierà il sostegno alle imprese specializzate in nuove forme di consumo e servizi moderni. Oltre 2000 aziende sono già quotate sullo Star Market e sul Chinext, con una capitalizzazione di mercato combinata superiore a 35 trilioni di yuan. Verrà introdotto il meccanismo di shelf offering, che consentirà alle imprese di pianificare le emissioni in base alle proprie esigenze di finanziamento, riducendo le disruzioni legate alle grandi offerte in unica soluzione. La commissione consentirà alle imprese quotate a Hong Kong, che ne abbiano i requisiti, di accedere alle borse del continente. Gli investitori potranno disporre di una maggiore offerta di prodotti, inclusi gli ETF, a gestione attiva. I primi 4 trust immobiliari commerciali infrastrutturali verranno quotati a Shanghai. Shanghai sarà incoraggiata a sviluppare derivati fondamentali e strategici come i futures sull'energia elettrica, mentre Hong Kong potrà lanciare futures sui titoli di Stato in renminbi a 5 anni. Le autorità ribadiscono l'importanza di migliorare la governance delle società quotate, incentivando dividendi e riacquisti di azioni proprie.

Il mercato turistico cinese si prepara a una stagione di festività caratterizzata da una convergenza insolita di eventi. Il Festival della Barca del Drago, il solstizio d'estate, la festa del papà e i mondiali di calcio 2026 cadono nello stesso fine settimana. La combinazione sta generando un modello di viaggio a doppio picco giornaliero, con attività tradizionali diurne e visione collettiva delle partite nelle ore serali. I viaggiatori tra i 20 e i 49 anni rappresentano oltre il 70% dei viaggi previsti. Le uscite di breve e media durata, da 2 a 3 giorni, sono le più richieste, con una tendenza crescente alle prenotazioni dell'ultimo minuto. La fine degli esami di ammissione all'università ha generato un'ondata aggiuntiva di domanda turistica, che si prevede prolungata fino ai primi di luglio. Le prenotazioni aeree degli studenti 18enni sono cresciute di oltre il 30% nel periodo tra il 10 giugno e fine mese rispetto a maggio. Le attività tradizionali legate al festival, preparazione degli zongzi, gare di barche drago, indossare l'abito tradizionale Hanfu, continuano a trainare i consumi. Le destinazioni più richieste includono Shanghai, Pechino, Guangzhou e Hangzhou. La città di Shantou, ambientazione del film campione di incassi Di Ryu, registra un'impennata nelle ricerche. I villaggi antichi di Shangrao nel Jiangxi hanno visto le ricerche di agriturismi aumentare di 7 volte. Il torneo di calcio regionale Dongbeichao, organizzato nelle province nord-orientali, sta attirando tifosi da tutto il paese e ha fatto crescere le prenotazioni alberghiere del 20% su base annua in Liaoning, dove 43 attrazioni in 7 città offrono ingresso gratuito ai possessori di biglietti delle partite.

Una squadra cinese under 12 ha conquistato la Coppa Sigismondi 2026 a Torino, battendo l'Accademia Giovanile dell'Everton ai calci di rigore per 5-4. Il torneo, spesso definito come una mini Coppa del Mondo del calcio giovanile, ha visto la partecipazione di 48 squadre da tutto il mondo, incluse le accademie dei maggiori club europei. Il team cinese, noto come China Football Boy 2014, ha chiuso la competizione con un percorso netto, 7 vittorie su 7 partite, 20 gol segnati e uno solo subito. È la prima squadra asiatica a vincere il torneo nella sua storia. Il momento decisivo è stato il rigore trasformato da Meng Xinyi, 12enne di Nanchino, che ha mandato il pallone in rete con sicurezza, scatenando la gioia dei sostenitori. La traiettoria sportiva di Xinyi riflette un approccio allo sviluppo del talento che unisce la formazione in arti marziali, praticata fin dall'età prescolare, alla passione per il calcio coltivata nella scuola primaria. Dietro la vittoria C è il programma Chinese Football Boy, guidato dall'ex giornalista e commentatore Dong Lu, che in 9 anni ha investito oltre 58 milioni di yuan per offrire gratuitamente formazione e partecipazione a competizioni internazionali a giovani talenti di tutta la Cina. Parallelamente, il 14enne Liao Yan è entrato ufficialmente nell'Accademia alla Masia del Barcellona a livello under 15, dopo una stagione in cui ha segnato 12 gol e fornito 12 assist in 28 partite in Spagna. Ad aprile, la federazione calcistica cinese ha lanciato il programma Youth Inspiration per giocatori tra i 15 e i 23 anni, offrendo sussidi economici e sostegno allo sviluppo per chi compete all'estero. Il numero di giovani calciatori di elite registrati in Cina ha superato le 100.000 unità.

Il programma cinese di assistenza tra regioni orientali e occidentali, avviato nel 1996, ha registrato progressi significativi nel corso dei tre decenni di attuazione, con una revisione strategica tenuta a Yinchuan, capoluogo della regione autonoma del Ningxia. Il meccanismo collega le province sviluppate della costa orientale con le aree meno avanzate dell'interno, creando canali per il trasferimento di capitali, competenze, tecnologia e opportunità di mercato. Negli ultimi 5 anni, le imprese sono state guidate a investire oltre 750 miliardi di yuan nelle regioni occidentali. Il programma ha aiutato più di 5 milioni di lavoratori rurali dell'Ovest a trovare impiego e ha facilitato quasi 570 miliardi di yuan in vendite di prodotti agricoli occidentali verso i mercati orientali. Il sistema si articola attualmente su 5 meccanismi principali: cooperazione industriale, collaborazione per l'impiego, assistenza ai consumi, scambio di talenti e supporto sociale. Ciascun meccanismo affronta una dimensione diversa delle disuguaglianze regionali. La cooperazione industriale promuove gli investimenti e l'upgrading produttivo. La collaborazione per l'impiego espande le opportunità di lavoro. L'assistenza ai consumi apre mercati per i prodotti agricoli. Lo scambio di talenti trasferisce competenze manageriali. Il sostegno sociale mobilita risorse educative e sanitarie. Il modello è presentato come compatibile con le condizioni specifiche della Cina, paese di scala continentale, con enormi differenze geografiche e di sviluppo. A differenza di 3 decenni fa, molte aree interne sono diventate punti di accesso all'economia globale, nell'ambito della Belt and Road Initiative. Il programma viene quindi indicato come strumento da adattare per incorporare una maggiore collaborazione interregionale in chiave internazionale. Il quinquennale 2026-2030 conferma lo sviluppo regionale equilibrato come imperativo economico di rilevanza nazionale nell'ambito della prosperità comune.

L'istituzione della zona franca pilota della Mongolia interna, avvenuta ad aprile, sta imprimendo nuova accelerazione ai servizi ferroviari merci Cina-Europa e al commercio estero del paese. La nuova zona franca copre 119,74 km quadrati e si articola in tre sottoaree con funzioni differenziate. La capitale Hohhot, la città di confine Manzhouli e il porto terrestre di Erenot sul confine con la Mongolia. Venerdì, un treno merci Cina-Europa carico di piccoli elettrodomestici è partito da Erenot, portando il numero cumulativo di transiti sulla rete del corridoio centrale oltre le 25.000 corse. Il porto ferroviario di Erenot gestisce attualmente circa 13 treni merci Cina-Europa al giorno, collegato a 75 rotte verso oltre 70 hub logistici in più di 10 paesi, tra cui Germania e Polonia. Il volume di merci movimentato nel 2026 ha registrato una crescita costante. All'11 giugno, il porto aveva gestito 2.137 corse di treni Cina-Europa, trasportando oltre 205.000 TEU e quasi 2 milioni di tonnellate di cargo, con aumenti rispettivi del 15,9% e 28,6% su base annua. Si segnala anche un cambiamento qualitativo nelle merci. I prodotti tradizionali come metalli e calzature lasciano spazio a veicoli elettrici, elettronica di consumo e elettrodomestici di fascia alta. Le esportazioni di veicoli elettrici cinesi attraverso il porto ferroviario di Manzhouli hanno raggiunto 320 milioni di yuan nei primi 5 mesi, con una crescita del 950% su base annua. Gli esperti prevedono che la nuova zona franca attirerà maggiori investimenti in logistica, stoccaggio e commercio transfrontaliero.

Shanghai Disney Resort ha celebrato il 10° anniversario dall'apertura, annunciando al contempo un'ambiziosa fase di espansione. Il resort ha accolto oltre 100 milioni di visitatori dal 2016. I vertici della Walt Disney Company e del partner cinese Shanghai Shendi Group hanno espresso ottimismo sulle prospettive future del complesso. La costruzione della nona area tematica, dedicata a Spider-Man e primo grande spazio Marvel del parco, ha raggiunto una pietra miliare con l'installazione dell'ultima sezione della pista delle montagne russe. Due nuovi hotel tematici sono in corso di sviluppo. Il presidente esecutivo di Disney Experiences ha definito il track record di Shanghai un modello globale, sottolineando che molte delle innovazioni sviluppate in Cina vengono ora esportate nell'intera rete internazionale del gruppo. La presidente di Disney Parks International ha evidenziato che il parco è stato costruito ponendo in primo piano le preferenze, il gusto e la cultura del popolo cinese. La presidentessa di Shendi Group ha annunciato l'intenzione di trasformare l'area circostante il resort in una destinazione turistica multigiorno di livello mondiale, sviluppando un ecosistema industriale che integri cultura e turismo. Secondo gli esperti, il resort ha già trasceso i confini di un parco a tema. In 10 anni si è trasformato da singolo parco a resort completo, fino a diventare un punto di riferimento per la costruzione di destinazioni turistiche e l'integrazione tra cultura e turismo. L'impatto occupazionale viene stimato in centinaia di migliaia di posti di lavoro diretti e indiretti per l'intera area del delta del fiume Yangtze. La partnership tra Disney e i soci cinesi è indicata come esempio di investimento culturale, che valorizza l'identità locale senza rinunciare all'eccellenza internazionale.

那你说怎么期待以后的日子？要是知道了天机还不能说，但我真的不是故意要变得自私。

Il settore dei pagamenti digitali è entrato in una fase di trasformazione profonda con l'emergere del commercio agentivo, un modello in cui gli utenti delegano a sistemi di intelligenza artificiale le operazioni di ricerca, confronto, decisione e acquisto. Questo paradigma pone nuove sfide in termini di sicurezza, autenticità delle transazioni e tutela dei fondi dei consumatori. Il colosso cinese dell'e-commerce JD ha presentato un protocollo per i pagamenti autonomi degli agenti AI che stabilisce 6 livelli di autonomia transazionale, da quella che richiede l'approvazione umana completa a quella interamente eseguita dall'intelligenza artificiale. Ogni richiesta di pagamento è vincolata alla verifica dell'identità dell'utente, alla versione autorizzata dell'agente AI e all'ambiente operativo certificato. Le transazioni vengono incanalate in sottoconti dedicati con limiti di spesa predefiniti, categorie di utilizzo approvate e beneficiari designati. Alipay ha lanciato un proprio portafoglio AI e un sistema Token Pay, mentre la sussidiaria singaporiana di Ant International ha introdotto un protocollo agentivo per interfacce mobili, con un sistema di valutazione dell'affidabilità degli agenti. Sul fronte internazionale, Mastercard ha presentato Agent Pay for Machines, un servizio per transazioni da macchina a macchina ad alta velocità e bassa latenza sulla sua rete globale. Visa ha annunciato una collaborazione strategica con OpenAI per abilitare pagamenti sicuri all'interno del commercio agentivo, integrando la propria rete nelle esperienze degli utenti OpenAI. Le autorizzazioni ai pagamenti opereranno entro limiti di spesa definiti dall'utente, con credenziali tokenizzate e sistemi di monitoraggio antifrode in tempo reale. Gli esperti indicano che l'intelligenza artificiale trasformerà il commercio in modo più profondo di quanto abbiano fatto Internet e la telefonia mobile.

0: 来，我帮你选歌啦。看这个好不好？
1: 好啊，可以啊。
0: 来。

programma di permuta dei beni di consumo di Pechino ha generato oltre 21 miliardi di yuan di vendite di nuove automobili ed elettrodomestici nel primo semestre del 2026. Il piano, attuato nell'ambito del quadro nazionale Shopping in China, ha stimolato la domanda attraverso sussidi modulati sulle festività per massimizzare l'effetto leva delle misure pubbliche. Nel settore automobilistico, oltre 52.000 consumatori hanno richiesto sussidi, generando più di 11 miliardi di yuan in vendite di nuovi veicoli. Nel comparto degli elettrodomestici e dei prodotti digitali green, sono stati agevolati acquisti per oltre 2,4 milioni di unità, con vendite che hanno superato i 10 miliardi di yuan. Il programma ha attirato 26.000 imprese di distribuzione e oltre 1.400 commercianti, con un aumento del numero di partecipanti di quasi il 90% rispetto al 2025. Le imprese beneficiano di un sistema di anticipi mensili pari all'80% degli importi verificati, per alleggerire la pressione finanziaria. L'anno in corso ha visto l'inserimento degli occhiali intelligenti tra le categorie agevolate, con eventi dimostrativi che hanno coinvolto marchi come Huawei, iFlytek, Xiaomi e Quen. Le campagne promozionali sono state calibrate per segmenti demografici specifici, elettrodomestici per anziani nelle comunità residenziali, servizi di installazione nelle aree rurali, dispositivi digitali per studenti. Il comune ha coordinato l'accesso ai negozi aderenti tramite piattaforme digitali come Dianping e UnionPay. Le ispezioni antifrode vengono condotte sistematicamente per prevenire pratiche scorrette come i rincari pre-sussidio o le richieste fittizie, con incontri periodici con le imprese partecipanti e sopralluoghi continuativi.

Lo Zhejiang nella Cina orientale celebra 20 anni dall'avvio della sua strategia di costruzione di una provincia fondata sullo Stato di diritto, un percorso che ha trasformato in profondità il tessuto economico e sociale della regione. Dal 2006 al 2025 il PIL provinciale è passato da 1.560 miliardi a 9.450 miliardi di yuan. L'indice di soddisfazione per la sicurezza pubblica è salito dal 94,8 al 98,9%, tra i più alti del paese per 5 anni consecutivi. In 20 anni, lo Zhejiang ha emanato oltre 30 regolamenti pionieristici per sostenere le riforme e il riammodernamento industriale. Hangzhou ha varato il primo regolamento locale del paese sulla robotica intelligente incarnata, entrato in vigore il 1 maggio. La provincia gestisce oltre 400 centri di servizi legali in 98 paesi e 138 città, offrendo consulenza, notarizzazione remota e mediazione commerciale a sostegno delle imprese che operano all'estero. Il modello esperienza di Fengqiao di risoluzione dei conflitti a livello locale si è diffuso in tutto il paese. Nella sola giurisdizione dello squadrone di Ningwei, le morti per incidenti stradali sono diminuite del 63,6% in 5 anni. I tribunali locali hanno introdotto procedure accelerate per le controversie familiari e del lavoro, riducendo i costi dei contenziosi. La provincia ha costruito 381 centri integrati di governance in aree strategiche e ha digitalizzato l'intero ciclo dei procedimenti giudiziari, dalla presentazione degli atti all'esecuzione delle sentenze. Il tasso di appello in primo grado è sceso al 6,12%. Le forze dell'ordine sono state razionalizzate da oltre 1.300 unità a 652, con l'avvio di 104 scenari di supervisione interdipartimentale,

Con l'arrivo del solstizio d'estate, nella pianura di Guangchong, nel cuore dello Shaanxi, si conclude la prima raccolta del grano della stagione. La nuova farina, ancora profumata di terra fresca, entra immediatamente nelle cucine delle famiglie locali, trasformandosi in piatti di noodles che seguono un ritmo stagionale antico. Il detto tradizionale cinese che prescrive di mangiare i ravioli al solstizio d'inverno e i noodles a quello d'estate riflette la logica dell'alimentazione stagionale, con cibi scelti per adattarsi al calore crescente. Nello Shaanxi, i noodles non sono semplicemente un piatto, sono un modo di vivere radicato nell'identità culturale della regione. Tra i piatti più rappresentativi della stagione figura il Jiangshui Mian, una zuppa di noodles a base di verdure fermentate. Il sedano viene lasciato fermentare nell'acqua di cottura dei noodles per alcuni giorni. Il brodo acido che ne risulta viene insaporito con aglio, peperoncini e spezie, poi versato sui noodles appena cotti. Il piatto è considerato un rimedio naturale contro il caldo estivo, stimolante dell'appetito e rinfrescante. Altrettanto caratteristici sono i noodles saozi di Qishan, una specialità di Baoji che armonizza acidità, piccante e profumo, tradizionalmente servita agli ospiti con un condimento di verdure a dadini, tofu, striscioline d'uovo e carne su noodles sottili e sodi. Tra i piatti di grano non pasta, spicca lo Xiao Xiao Paomo, variante speziata del famoso piatto del pane spezzettato a mano tipico di Shan. Il rituale di spezzettare il pane a mano, seduti attorno al tavolo in compagnia, è parte integrante dell'esperienza gastronomica. Con il solstizio che segna la giornata più lunga dell'anno, il ciclo del raccolto si trasforma in cultura culinaria condivisa.

Hangzhou, capoluogo dello Zhejiang, ha introdotto il primo regolamento locale cinese dedicato ai robot a intelligenza incarnata, entrato in vigore il 1 maggio. Il testo normativo, elaborato con il contributo di imprese, istituti di ricerca, utenti finali e panel di esperti, copre l'innovazione tecnologica, la costruzione infrastrutturale, lo sviluppo industriale, la valorizzazione delle applicazioni e la gestione della sicurezza. Il regolamento definisce sul piano legislativo il concetto fondamentale di robot incarnato e stabilisce connessioni lungo l'intera catena produttiva, dal livello tecnologico agli scenari applicativi, dal mercato alla sicurezza. Secondo i produttori del settore, la normativa offre alle imprese la certezza giuridica necessaria per intensificare gli sforzi in ricerca e sviluppo, ampliare le applicazioni e far crescere il business. Il documento prende a riferimento il livello di sviluppo attuale dell'industria dell'intelligenza incarnata in Cina, con particolare riguardo ai cosiddetti sei piccoli draghi, tra cui Unitree Robotics e Deep Robotics, che hanno già dimostrato la fattibilità e la solidità del quadro normativo proposto. Un esempio concreto è il robot Hangjing Zixing di SUPCON, in grado di dirigere il traffico stradale con i gesti standard, rilevare infrazioni come il mancato uso del casco, la sosta oltre la linea di arresto e l'attraversamento irregolare, e intervenire con avvisi vocali. Il robot è destinato a operare in aree ad alta frequentazione della città, come la zona del Lago Ovest e il nuovo quartiere di Quanjiang. Lo Zhejiang colloca il provvedimento nel quadro più ampio dei suoi 20 anni di impegno per lo Stato di diritto a sostegno dello sviluppo di qualità, con la provincia che si classifica al primo posto nazionale in 4 categorie di valutazione dell'ambiente imprenditoriale: mercato, legalità, innovazione e servizi pubblici.

Il dibattito in corso nell'Unione Europea sull'introduzione di quote settoriali alle importazioni e misure tariffarie di salvaguardia per proteggere la competitività manifatturiera europea rischia di produrre effetti opposti a quelli desiderati. La Commissione europea sta esplorando strumenti protezionistici in risposta a quella che viene definita una nuova ondata di concorrenza industriale globale. Parallelamente, la Presidente von der Leyen ha concluso un accordo con il primo ministro ungherese Magyar per lo sblocco di 16,4 miliardi di euro di fondi UE, precedentemente congelati. Gli analisti rilevano un paradosso istituzionale. L'Europa cerca di rafforzare la propria competitività industriale mentre spende miliardi per gestire il disaccordo interno. Il problema strutturale è che molti produttori europei dipendono da componenti intermedi importati significativamente più convenienti rispetto alle alternative domestiche, grazie alle economie di scala dei fornitori esteri. Dall'alcol poliidrico usato in plastiche e vernici agli aminoacidi impiegati nell'industria farmaceutica, l'industria europea rimane fortemente dipendente da input importati. Applicare misure di salvaguardia indiscriminate su interi settori significa quindi aumentare i costi per le fabbriche che ancora operano nel continente. A differenza degli Stati Uniti, l'UE non dispone di una capacità fiscale unificata per sostenere la riconversione industriale su larga scala. La Net Zero Industry Act rimane un quadro regolatorio privo di un motore commerciale finanziato adeguatamente. Gli Stati membri rimangono divisi. La Francia chiede barriere commerciali aggressive, mentre Germania e Spagna temono ritorsioni. Il pagamento di fondi a Budapest per garantire la coesione su politiche estere solleva interrogativi sulla sostenibilità di un approccio che acquista consenso a breve termine, a costo della coerenza istituzionale a lungo termine.

Nello Zhejiang, la promozione della cultura giuridica tra i cittadini è diventata negli ultimi 20 anni una componente strutturale del governo provinciale, con iniziative diversificate che hanno trasformato il rispetto della legge in pratica sociale diffusa. Il distretto di Yuhang, a Dangzhou, ha avviato nel 2006 un sistema di valutazione quantitativa della governance fondata sullo Stato di diritto, diventando un modello per l'intera provincia. L'esperienza di un caso concreto illustra il cambiamento avvenuto. Una disputa contrattuale tra un produttore di componenti di precisione e un'azienda tecnologica, nata dall'assenza di specifiche scritte su criteri di qualità e scadenze di pagamento, lasciò oltre 300.000 yuan non riscossi. La mediatrice dell'epoca poté solo attenuare il conflitto senza risolverlo. Oggi, avvocati e mediatori applicano direttamente il codice civile. Si avvalgono di piattaforme digitali dello Stato di diritto con modelli contrattuali standardizzati e coordinano la risoluzione delle controversie.

amicizie con uffici giudiziari, parchi industriali e associazioni di categoria. Wenqiu ha organizzato sessioni in aula per funzionari amministrativi che assistono direttamente ai procedimenti giudiziari. A Ningbo, un'aula permanente per l'educazione giuridica rivolta ai quadri del partito ha accolto quasi 400 gruppi e oltre 20.000 visitatori all'anno per 11 anni consecutivi. Il distretto di Shancheng ha organizzato attività a tema giuridico per bambini in rifugi antiaerei durante le vacanze estive. La provincia ha stabilito 10 basi nazionali di educazione giuridica e offre servizi giudiziari online per facilitare la risoluzione delle controversie. La quota di appelli in primo grado si è ridotta al 6,12%. A gennaio, il capo del Dipartimento di Giustizia dello Zhejiang ha presentato il bilancio dei 20 anni di costruzione della provincia, basata sul diritto. La conformità alle norme è diventata consenso sociale generalizzato.

给你。

1 0 3 5

0: 近，我要你，我要你。
1: 那里很黑，
0: 我要，
1: 所以我们可以帮他们点蜡烛，然后我们就可以跟他们说，不要害怕，我不能试了。

夜幕低垂，人们匆匆踏上回家的路，而我的一天才刚刚开始。

情对的，信仰确实才会困惑，困惑再多都被骗过，传言都当作真相来传播，一路先走到了现在，陈词滥调。